0: tomorrow.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: fame, che fame, che fame, che fame, che fame,
1: che fame,
0: che fame,
1: che fame,
0: che fame.
2: E qui, in quest'isola deserta, non c'è niente da mangiare.
1: Che fame,
0: che fame,
1: che fame,
0: che fame.
2: Poveri noi, così uniti, così solidali, tutti uguali, senza niente da mangiare.
1: Che fame,
0: che fame,
1: che fame,
0: che fame.
2: Uè, uè, vedo delle noci di cocco. Sì, ci sono moltissime noci di cocco.
3: Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci.
1: Ho trovato le noci di cocco.
2: Dai, sì. Le noci di cocco le ho trovate io, quindi ve le mangio io.
4: Ma anche noi abbiamo fame.
2: No, vedete ragazzi, facciamo un ragionamento. Nella vita non tutti gli uomini sono uguali. Ci sono uomini normali e uomini di ingegno. Non a caso le noci di cocco le ho trovate io.
5: Ma cosa te ne fai di tante noci di cocco?
2: Vedo.
5: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: Non è il numero che conta, è l'intelligenza dell'individuo.
4: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: Non crederete mica di farmi paura con le minacce, vero?
4: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: È vero, io sono solo e loro sono tanti. Bisogna che li calmo. Certo, non con le noci, Bisogna che inventi qualcosa. Qualcosa di giusto, di civile. Guai se cominciamo con la violenza. Il rispetto di quello che siamo, di quello che abbiamo. Qualcosa di serio, di importante, di democratico. Ci sono trovato. Invento lo Stato.

amore in un attimo di libertà, ma quella conosciuta appena non c'era tempo e valeva la pena di perdersi un secolo in più. A quella quasi da immaginare, tanto di fretta l'hai vista passare dal balcone un segreto più in là e ti

0: distante,
1: scavalcate un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Gli amici di sempre

0: Amici, amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati anche questa mattina, domenica 6 settembre 2026. Oggi è la giornata della regata storica a Venezia, quindi sono previste molte persone. Abbiamo sempre il nostro spazio dedicato allo spazio mostra a cura della nostra Michela Manente. Io volevo ricordarvi oggi alle 10:30 presso la Sala Laguna in via Buratti numero 1 a Lido di Venezia. Ci sarà la proiezione di un docufilm di Roberto Bianchin con la regia di Piero Fontana, Anita delle Amazzoni, e la storia, un percorso verso l'arte circense in Italia, quindi molto molto interessante. Poi dopo abbiamo già iniziato ieri a parlare del Fest Art Venezia, inizierà sabato 12 settembre a cura dello spazio 041 APS, Mediterranea Chaos alle 19, poi a seguire Disco Zenith Laguna e poi musica altro. Ma adesso bando alle ciance e passiamo la linea alla nostra Michela Manente che ci darà le ultime illustrazioni dalla mostra del cinema del Lido. Eccola qua.
1: Spazio mostra, questa mattina trasmettiamo direttamente dalla sala del Pala Biennale una critica sul film in concorso Cult di Suite 1518, Un posto per guarire, del regista francese Cédric Kahn, incentrato sulle vite di un gruppo di adolescenti ospedalizzati in un ospedale psichiatrico nell'età adolescenziale 15-18, appunto, come il titolo riporta. Storie molto dure, vite difficili, famiglie assenti, e esperti medici, psicologi che tentano il recupero di questi giovani ragazzi che faticano a trovare il loro posto nel mondo. Un'opera vera, corale, drammatica anche nell'uso delle musiche, musiche di Berlioz, musiche di Dinga Pinto, di Purcell, e l'omaggio al film We Are Zombies, come se fossimo zombie, come se fossero questi

0: succederanno molte cose in questo film, tutto da vedere se avrete poi l'idea di confrontare queste vite con quante ne conoscete voi, per ragionare come la società possa recuperare e rendersi la vera famiglia per giovani che non ce l'hanno. Dal libro di Venezia, Spazio Mostra, Michela Manente.
1: Questo è il terzo film, quindi è qui con due film, e vabbè, no, me lo sono inventato il terzo.
2: Mi avresti voluto vedere di questi che hai visto in questi giorni?
1: No, io non ho.
2: Probabilmente c'è un desiderio.
1: Allora, il mio desiderio era proprio quello di chiacchierare con te e rifare quello che hai fatto. Poi ieri abbiamo avuto Poretti ospite di un evento che abbiamo fatto. Il podcast tuo e di Poretti.
2: Possibile.
1: Però avete raggiunto. No, avete raggiunto delle vette inarrivabili.
2: Non ricordo nulla di quell'esperienza.
1: Hai iniziato presentandolo tu e hai detto il compianto Giacomo Poretti. E hai raccontato la storia della tua prima cotta spagnola.
2: Bene.
1: Niente, andiamo avanti così. Allora, no, invece.
0: Succederà questa notte, visto oggi alla 83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, l'ultimo film di Nanni Moretti in concorso. State sentendo la colonna sonora di sottofondo, un dramma con tratti di commedia tra alti e bassi nella comunicazione emotiva, sentimentale, di questo film che mette in luce molte storie che si intrecciano fino a un incontro finale. Un film dotto, tratto dalla letteratura, che commistiona anche altre fonti, tra cui Calvino, i testi poetici di Lamarck, ed è un film su incontri e perdite, e in questa storia d'amore che alla fine ha un happy end. Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel, Angela Finocchiaro, l'ultimo film di Nanni Moretti all'83esima mostra d'arte cinematografica di Venezia.
3: Per Spazio Cinema. Le sceneggiatrici Vania Santella e Federica Contrani. I protagonisti, Jasmine Trinca e Liga. E il regista, sceneggiatore, produttore per Sacher Film, Nanni Moretti.

0: Nanni, vuoi aiutarmi tu magari a salutare qualcun altro in prima fila, sì, da questa parte?
1: Sì, ci sono anche le altre attrici, attori, Angela Finocchiaro. Elena Lietti.
0: Diversa da quella di tanti, non tutti, film precedenti, e che è una storia d'amore, che è una delle le storie d'amore sono le più difficili da raccontare. E che cosa, ecco, che cosa ti ha spinto in questa direzione?
1: Sì, ma tanti anni fa, così buona per le interviste o le conferenze stampa, così avevo coniato una frase un po' scema, cioè vorrei fare sempre lo stesso film, possibilmente sempre più bello. Ecco, con il passare del tempo, no, insomma, non voglio fare sempre lo stesso film, e quindi questa volta, anche grazie al lavoro di Vania Santella e Federica Portremoli, abbiamo immaginato una storia d'amore piuttosto

0: Oggi è stata la giornata da Spazio Mostra con Anni Moretti, ma anche di Edoardo Gabriellini con La città dei vivi, un film liberamente tratto dall'opera letteraria La città dei vivi, scritta da Nicola La Gioia, edita da Einaudi Editore. La storia è ispirata a una storia vera, con personaggi però inventato, e Emanuele Maria Di Stefano è l'interprete principale di questa storia, che ha uno sfondo di tragico, di una efferatezza e insensatezza dell'uccisione del giovane ragazzo che a soli 23 anni ha perso la vita. Una storia vera, perché è una vita normale, un'età, inizio di età adulta un po' complicata, ma una famiglia, una fidanzata, una storia normale, finita male per voler sistemare un po' una vita che aveva ancora dei capricci dell'età giovanile. Tutto ambientato nei sobborghi di Roma, in quella Roma un po' nascosta e un po' torbida, dove sesso, droga e vizi sessuali sono fenomeni diffusi e che creano malavita. Un buon film in concorso a Venezia 83, raccontato dalla vostra inviata Michela per Spazio Cinema di Radio Vanessa.
1: Non esitate a alzare la mano, le domande alzatele bene, bene, bene, perché siete un po' nell'ombra e si fa fatica a vedervi. Vorrei però cominciare io con una domanda per i registi. Nonostante questa storia nasca da un fatto molto doloroso, molto drammatico, quello che ne scaturisce è una storia piena di gioia, di leggerezza, e di accoglienza e di cambiamento. Ecco, non c'è traccia di rabbia in questo film. Era naturalmente una cosa voluta, ma come avete lavorato per mantenere il cuore caldo di questo film e non trasformare questo film in una storia di vendetta, di rivalsa?
2: N'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions au public, mais avant tout je vais commencer avec une question pour le réalisateur. Cette histoire est fondée et basée sur un fait douloureux. Mais en fait, l'histoire montre la joie, c'est une histoire légère qui accueille le changement. Donc, il n'y a pas de rage dans l'histoire. Donc, on aimerait savoir comment vous avez travaillé pour garder, on dirait, un cœur chaud dans cette histoire, à la place de l'histoire de vengeance.
3: À la base, ce film, on le fait parce qu'on voit, comme beaucoup de personnes, gérer la violence sexuelle qui est arrivée à l'un de nos parents. Et c'est quelque chose de très difficile à aborder et de très dur et de très dramatique. Et je pense que nous, dans ce film, ce qu'on a voulu faire, c'est créer une forme d'écrin autour de la chose lourde et dramatique qui est au milieu, pour qu'on puisse, avec le public, se rapprocher de cette chose difficile à aborder plus facilement, et qu'on ne soit pas juste en train de fuir et en train d'avoir peur. Donc je pense que l'humour et la légèreté qu'on essaie d'injecter, c'est aussi un remède contre la peur de s'approcher de ce qui fait mal.
4: Molto bene, anche questa mattina la nostra Michela è stata pronta a darci informazioni riguardo la mostra del cinema. 83esima Michele, tanto vi ricordate, abbiamo Michele qui in studio con noi, con le nostre pillole, vero Michele?
5: Sì, con le nostre pillole veneziane e non solo.
4: Esatto.
5: E non solo.
4: Hai visto allora che, insomma, a Lido c'è tanta, tanta roba. Lido.
5: Allora, io ho notato, ma erano degli anni che vedevo questo pendolarismo cinematografico, chiamiamolo, che sta impegnando un po' tutta la città. Quando tu vedi, li chiamano i famosi cartellini rossi, no? Che girano, no? Sì. E che provengono dalle linee di navigazione, chiaramente dal bacino di San Marco piuttosto che dalle fondamente nuove, tu ti rendi conto che stanno alloggiando anche in altri siti.
4: Non credo
5: sia una questione economica, Alberto, credo proprio che invece sia una questione proprio di volumi. Cosa significa? Significa che al Lido, le presenze del Lido non riescono ad essere ospitate tutti in isola e quindi,
4: è chiaro, cominciano una mostra così importante, così grande, è chiaro che, però insomma, voglio dire, sono giorni questi dove si parla di cinema,
5: sì,
4: dove si parla di arte cinematografica, e noi ringraziamo Michela che è lì presente, che ci illustra, ci dice che cosa sta succedendo, perché non è facile star dietro a tutti i film.
5: No.
4: Poi dopo bisogna stare dietro. Ieri sera c'erano gli Oasis addirittura.
5: Sì.
4: Beh, insomma, c'è tanta roba. Va bene, poi abbiamo dato notizie fra poco presso Anita delle Amazzoni, Sala Laguna, per la giornata degli autori, questo bellissimo docufilm che ci sarebbe piaciuto andarlo anche a vedere, ne parleremo in radio con Roberto Bianchin, verranno a trovarci
5: con degli ospiti spesso. Degli ospiti,
4: sì, con degli ospiti, tutto quanto. Bene, noi vi lasciamo in compagnia dei nostri programmi, ci diamo appuntamento per domani sempre alla stessa ora, mi raccomando, alle 10 per le pillole di dalla mostra del cinema, e niente, ci sentiamo, Michele.
5: Va bene,
4: ciao a tutti.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: 7.
2: Da una posizione all'altra siamo arrivati così alla numero 7. Una coppia inedita: il rapper Fabri Fibra e la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Disco TikTok e i più belli è Shalla, l'ultimo singolo di Nugenea, un groove irresistibile che segna una nuova tappa nel percorso di un fenomeno musicale italiano. Ai più belli cantiamo insieme Shalla.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ehi, hey, i più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: Le 10 più forti.
3: La bravissima cantautrice romana Noemi racconta una relazione sospesa tra attrazione, desiderio e voglia di riscatto. Tu cosa fai stasera? E di Noemi.
4: 6.

E da qualche settimana con noi e si piazza la numero 5 Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Comprate anche il libro di Giusy, un bel romanzo d'esordio quale Le voci interrotte. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, numero 5, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E adesso un bel cocktail di qualità ai più belli. Un po' di Giuli shakerato con tanto Brash. Ed ecco servito per voi serenamente. La sensibilità pop di Giuli e la scrittura intima e cantautorale di Brash. Novità ai più belli, serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Per la numero 4 ecco un percorso che ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana Safe un talento cristallino che mixa sapientemente ritmo e melodia. Eccolo in Parlar d'amore. Numero 4, Safe.
4: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.

e alla numero 3 ecco Marco Mengoni ed Angelina Mango in Canto d'Amore. Mette in risalto di come gli esseri umani riescono ad essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri allo stesso tempo, abbandonando la ricerca della perfezione perché siamo e rimaniamo esseri umani. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'Amore, numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rieccolo Tommaso Paradiso, ci ha regalato una ballad da sapori di mare, un amore gassato e imprevedibile che arriva all'improvviso, senza preavviso. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è in seconda.

0: Tra i più belli questa settimana Nugenea, Napoleone, Giulia Bresch, Madame, Ligabue, Gaia, Fabri Fibra, Noemi, Giusy Ferreri 6, Fangelina Mango, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso. Manca l'appello la più forte, ecco, la numero uno.
1: Solo i più belli, con Max Martinelli.
0: Indiscutibilmente canzone regina dell'estate 2026. Numero uno questa settimana i più belli d'Italia per... I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Le abbiamo consumate tutte insieme qui, le 10 più belle della settimana nei più belli d'Italia. Torniamo presto, mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Saluti da Max Martinelli e a

all'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua.

0: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: Italia, prima domanda.
1: Per arrivare in stasio, turno, primo, mi...
0: Chi arriva?
1: È a Turina.
0: E ti ha fatto?
1: Oh, se la piazza in onda,
0: che sto pal buio.
1: No, facciamo i pompieri a portare via quel gruppo.
0: Insomma, Tino Timonti, su quello che è un gioiello. Esatto. Un gioiello.
1: Subito dopo, Miriana Trevisan.
2: No,
0: credi avrò la fortuna.
1: Esatto, mi porti a fare un giro in gondola.
0: E ti capisco, non capita,
1: perché non capita. Ma se capita,
0: su maglierà
1: questa. Che insegniamo a vocare?
0: Insegniamo a vocare. Passa mano.
1: No, ho fatto
0: andare in gondola l'altra. Forse è matto.
1: Molto, entriamo su lì.
0: Nessun vodo.
2: E ti dico, ti ha fatto la bottiglia del proseghino. E ti dico, non capita.
1: Perché non capita. Ma se capita.
2: Ma guarda che non capita.
1: Insomma, sul più bello, se mi devo fare il brindisi.
0: Arriva il guardia del corpo. Guardia del corpo.
1: Guardia del corpo. Del canale 5. Del rete 4.
0: Capivo.
1: Porta via, mi dai.
0: Che è, porta via.
1: Lo so,
0: la vita è strana. Perché di volte ti dici no.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao amici, siamo sempre in diretta qui a Radio Malanta 79 Tito Meghet col vostro DJ Master Blast e Tenerino.

0: in diretta. C'è subito una telefonata. Pronto?
1: Oi, sono Scardi.
0: Intenzionale, ragazzi, abbiamo in diretta niente meno che Ter Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca. Allora, Scardi, come stai?
1: Ben, ben, grazie, ma non so più il cantante di Pittura Fresca.
0: Dacci l'anteprima, è pronto il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Non che se Pittura Fresca fa nessuno. Dammi un disco nuovo a farti ascoltare, se ti vuoi.
0: Un disco tuo?
1: Yes.
0: Scardi, rimani in linea, c'è un'altra telefonata in diretta.

0: Calimberto, te è un grande! Curati, Matteo, un'altra telefonata! Pronto?
1: Oi, sono Scardi!
0: Ciao, Scardi, grandissimo! Vuoi farti ascoltare in diretta il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Ancora, Pittura Fresca non esiste più! Com'è un disco nuovo a farti ascoltare se non ti metti sul telefono?
0: Ok, Scardi, c'è la linea disturbata, non ti sento più! Abbiamo un'altra telefonata! Pronto?
2: Ciao, Master Blaster Cesarino, sono sempre Calimberto! Siamo qui al Pataflyca di Limignago di Buganza, dove stiamo facendo suonare il nuovo disco, perché noi della Love Me Do Forever abbiamo cercato di creare una situazione che, intrecciandosi con altre situazioni, creasse una situazione adatta a tutte le situazioni.
0: E i risultati saranno sicuramente stupefacenti! Rimani in linea, Calimberto, forse c'è una telefonata per te! Pronto?
1: Oi, Eura, ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
0: Cardi, un grande! Ehi, raccontati, cosa state preparando? Come stanno gli altri Pittura Fresca?
1: Ma non ti ha capito una sbolata, non esiste più Pittura Fresca. Con me un disco nuovo a farti ascoltare, tutto adesso che metto su il volume e caigo dove ti cade la regia che mi dice alza, alza, che te mettiamo in diretta, che con tutti i coglioni qui di sopra, qui da basso. Eura, ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
0: Oh, è caduta la linea! Amici, qui continuano a piovere telefonate! Concediamoci una pausa con la nostra musica, perché sta tuonando il telefonino anche a me. Pronto?

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del Carreo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Prima parte stamattina, cosa
2: succede? Arriva.
1: Demi Moore.
3: Bruce Willis, come già l'ha vestito?
1: E che fa? Bruce, ma noi avevamo ti fatti affari tui,
3: fatti affari tui. E sapete se è strana, perché ti dici dei volte no capita,
1: perché no capita.

0: pomograna, è pomograna, e ora vengo qua, è a Capomarca.
1: Spinazzi!
2: Oh. Abbiamo i fragoloni?
1: No, no!
2: Abbiamo l'ananas?
1: No, no! Noi vendiamo questa cicoria! Noi vendiamo questa cicoria!
2: Forza, forza d'ore!
1: Più della frutta! Dai! Dai, forza chi tocca!
2: Mica tempo da perdersi!
3: Guarda che
2: cosa
3: qua!
2: Oh,
1: ladies and gentlemen!
2: Miss, ragazzi, ma questo pomodoro è naturale, vero? Non è trattato chimicamente.
4: E queste zucchine, spero sia biologica, se non la prendo,
2: La più alternativa delle alternative!
1: E con voi, Miss
2: Etnosclero, vado a Londra!
5: Ciao, raga, ciao!
2: Ciao, Chiara! Come andiamo, bene?
4: Che bello! Guarda,
5: esatto, ragazzi, una settimana, c'è proprio, guarda, una cosa, c'hai capito, ma veramente...
4: Cosa c'è?
5: C'è che secondo me, guarda, c'è quel limone, è più grosso del cervello di mio
4: Sergio.
1: Che stati
2: lì?
5: Guarda, è stato lì a farmi sclerare tutta la mattina, no? Solo perché mi sono permessa di dirgli che finché non orientano i letti verso nord, no? La carica magnetica positiva non può avere alcun influsso sulle loro vite, no? Guarda che è scientificamente provato, hanno studiato, è su sta roba.
2: Ti vedi? Hai ragione, no? Ti vedi che ti dormi così come che capita, no? Così, no? Ti vedi dopo come che ti sei carica positiva, no? Ti arriva fin sul cervello, no?
5: Certo,
1: carica positiva.
5: E poi, guarda, sono limitati, guarda, sono proprio come questa città bella, però, cioè, capito?
0: Venezia, la luna e tu.
5: Esatto, guarda, cioè va bene per le serenate, ma per il resto, cioè, per una come me è una città che ti va stretta, no? Cioè, vuoi mettere per esempio, non so,
2: Londra.
5: Esatto, cioè, sentite, ma questi pomodori sono naturali, vero? Cioè, non sono trattati chimicamente, cioè, perché guarda altrimenti...
1: Allora, trattati chimicamente no,
2: solo che... Non sei pomodori.
5: No, dai, state scherzando.
1: Io.
5: Ma dai, ma siete fuori olive queste, dai.
1: Ma te lo giuro, olive.
5: A parte che adesso c'è di quella roba che gira, è per questo, cioè, che io mangio solo prodotti macrobiotici e naturali, cioè per esempio tipo il seitan, il tofu, le polpette di sesamo, la salsa di soia e soprattutto...
1: Non siete nervetti, niente, no?
5: Cosa c'entrano i nervetti adesso? Comunque la settimana prossima abbiamo il concerto con il gruppo, no?
1: Dai, sì,
5: sì,
1: no?
5: Sì, sì, ragazzi, vi raccomando di venire perché è una bomba.
1: No,
5: anzi, adesso sto andando a prove. Sì. Sapete cosa che fa bene per i polmoni? Mi date due test.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Insomma, prima barca stamattina che arriva.
2: Vanno a Marchi!
1: No! Guarda, che ha fatto?
2: A far montare che fa su, attenzione al passo, attenzione al passo! Pum! Corica di soda!
1: E dopo che si arriva?
2: Soffimarsi!
1: No, e ti che pensa, non capita! Perché non capita! Ma se capita! Ma non capita!
2: Insomma, monta in gondola,
1: ti sì o no? Se cava le cuffie e.
3: Twizza!
1: Che parole
2: Zamari
1: Zamari e dice signor mio vocale no, vodo no. E dice e a ti capisci non capita perché non capita ma se capita non capita
2: sono due tira fuori
3: tu Zamari
2: chi si arriva
1: bodyguard
2: no c'è un po' il mondo c'è un po' il mondo
1: c'è
2: un po' on va
1: la vita è strana perché ti dici delle volte non capita.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta presa.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta persona.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana. Le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato fino a diventare nero. Salutiamo Gabbani della Exclusive in uscita con Summer Funk, Show Bell.

0: scorsa.
1: Manager stato del vecchio podio all'Exclusive Dance Chart. Alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, I Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: Terzo stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta, è di Emma. Disco riproposta, si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero i

Scegliamo i più forti e i più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number 8.

0: ballato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camrad. Oh Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Fratelli La Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback.
1: Disco flashback.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Passa dai più belli, la coppia Delia Fiat 131 con rum e cioccolata. I due artisti danno voce a un tema che fa parte della vita di tutte le coppie: la gelosia. Rum e cioccolata, ai più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: 7.
2: Da una posizione all'altra siamo arrivati così alla numero 7, una coppia inedita, il rapper Fabri Fibra e la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Disco TikTok e i più belli è Shalla, l'ultimo singolo di Nugenea, un groove irresistibile che segna una nuova tappa nel percorso di un fenomeno musicale italiano. Ai più belli cantiamo insieme Shalla.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana. Le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato fino a diventare nero. Salutiamo Gabbani della Exclusive in uscita con Summer Funk, Show Bell.

0: settimana scorsa
1: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel in Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Music Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15, una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: Senso stellare, per voi adesso la numero 14 e qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta, è di Emma. Disco riproposta, si balla senza sosta, numero 14.
1: Se ci fossero i

Dance, scegliamo i più forti e più belli. Parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava. Segnaliamo un Andem Dance realizzato a quattro mani. Artefici, Sua Maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante.

0: Don't give me your problems!
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.